0: Intanto mia ragazza occupo la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Che ben volentieri mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: messo tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso è il mio, partì

infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza torni uomini, ripara torni mani. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io ho. Compratela, compratela, per poche ve la do. Compratela, compratela.

dolore, di copie delle cimici, ma sempre il distruttore, di tuoi certificati, autentici vollati, toccar vedere in legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso tuacenario e male ordinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò, per questo

le vostre rughe incomode. Con esso t'ancellate, volete voi donzelle, belli sciapir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti. Comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do, per pochi io ve lo do, per pochi io ve lo do, da bravi giovinotti, da brave pedovette, comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do. E nove paralitici, stridisce gli apopetici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guarisce i panichini, le scafole, le rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo divento. Mirabile che cimici, mirabile che fegato, guarisce i panichini, stridisce gli apopetici,

portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento di sia vivo accoglimento, io vi voglio buona gente!

sì stupendo, sì balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: Che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
1: Das!
0: Sì, capisco, intendo.

0: Dottore, un momentino. In qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro, l'avvicini,
0: ben,
1: e lo peghi. Accentellini, è un effetto sorprendente, non è tardi a conseguire. È un effetto sorprendente, non è

0: giovinotto!
1: Ehi!
2: Ehi! Signore!
0: Soraccio!
2: Silenzio! Fai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
3: Oh!
2: Sicuramente è un affar geloso assai!

0: va ben, così.
1: Che cosa fa da ridere? Questo si è morito? Ora non mi nascondere, se non la vieni qua, va ben, ora la

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

cantar Violetta, uditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto!

la Nina Condoliera e il senator Tridenti. Marcarola due voci. A te!

0: E qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Non è niente, se egli non è presente, con me, non mi parla, mi ha ben detto.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto. Non va più speranza né molino per te. Spezzato il cuore.
0: Idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io. Dottore, o d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piè.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: Ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

0: meglio di tutto, ehi, signore! Qua, una croce, dai.
1: Una croce?
2: Ne morino.

prendi se ne prendi ad esemplar. Sì, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contar. Ho ingaggiato il mio

0: La gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto, tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta?
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta.
1: Ascolto e al mio marino poi disse l'elisir.
0: Ehi, me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele.
1: Ehi, dunque amava.
0: Languiva e sospirava senza ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato,

c'è ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'è la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'è la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'è la ricetta, che tu mai guarir potrà.

0: vergini, gli amanti, quasi parlano qui dal piede.
1: Sovete voi le donne, che ancora in su mi chiede.
0: Render voi gelosi e pazzi, non ne vedo per ragazzi.
1: Non mi ha letto né la vergine, tornare in tuoi amanti.
0: Conquistar vorresti il ricco?
1: Del ricchezzino mi porto.
0: Un cotino, ma che sino?

Eccola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi,

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivegliare al mal d'amore, ma ricchirgli spiantati.

io vi lascio un gran decoro, tutto in lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro.